Yeah, mo mo pe on tato si fa tasi le viinga mar fa fe tai le tato matai o le langi le fe wa tato feilo ai lungo le ea e ala le porkalame tu sa watu le sa mwe fe mai mele pone.

Si ingo le atua sa utofa whangamaiesa wa peona pese atuela ufai pese le ekalesia me tutisi mai Hastings i New Zealand. Lua sumo le lua minute o te ala i tula iwa nisi o vi ingo le atua.

masalo pei ao Jerome Gray e ona le pese lea. A o le nasa auto whafonga mai usu atu e lau fai pese le toa music po le AI le tatu pese na. Le watu e whaa minuti on tale tu las fumartasi e ausi mai al whafonga o le fasa rinatu o le fono o le malo tu to tasia Samoa.